Chi può conoscere la terra più di colui che ne saggia gli strati e ne respira il respiro e ne riconosce ogni sussurro? Radici, vermi, freddo, nell'angolo la felce nuova, riposa nella coppa la donna. Orizzonti che si ripetono, si insinuano percorsi di ossigeno, nel battito, il cuore nella profondità.